0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: David Pecetri FM.

0: Da, sunt parte cealaltă, centru, mega hața.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Il 27 maggio, nell'ambito della prima seduta del Consiglio per lo sviluppo urbano, tenutasi a Karlovac, è stata solennemente consegnata al vice sindaco di Pola, Vito Pauletic, la decisione sul finanziamento del progetto ITI, istituzione del centro polifunzionale, nel comune di Lisignano. Questo importante evento è stato organizzato dal Ministero dello Sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea. Il progetto istituzione del centro polifunzionale è finanziato attraverso il meccanismo ITI tramite una procedura di assegnazione diretta di fondi a fondo perduto. Il beneficiario del progetto è il comune di Lisignano. Grazie ai fondi approvati sarà interamente ristrutturato e riconvertito l'edificio fatiscente dell'ex Agroproduct, situato proprio accanto al palazzo municipale del comune di Lisignano. Questo spazio è rimasto trascurato e completamente inutilizzato per anni. Con l'attuazione del progetto, questa località abbandonata si trasformerà in una struttura pubblica moderna e accessibile, che ridarà vita al centro stesso dell'insediamento e diventerà il luogo centrale di aggregazione per tutte le generazioni. Il nuovo centro polifunzionale accoglierà al suo interno numerosi servizi di fondamentale importanza per la vita quotidiana della comunità locale. I cittadini disporranno in un unico luogo di nuovi servizi sanitari grazie a un ambulatorio medico e ai servizi veterinari. All'interno dell'edificio verrà inoltre allestito un angolo culturale con una nuova biblioteca, una sala di lettura e uno spazio multimediale. Un posto speciale nel centro sarà garantito per le attività delle associazioni locali e dei nostri pensionati. La seconda edizione della manifestazione Vele Tradizionali sotto l'Arena si terrà dal 29 al 31 maggio presso il Molo Fiume, subito sotto l'arena. La manifestazione è organizzata dalla società di pesca sportiva Mandrage Tivoli, che da molti anni opera nel settore delle attività sportive legate al mare. Attraverso i propri programmi l'associazione si impegna a preservare e tramandare le conoscenze legate al mare, alle imbarcazioni, al vento, alle tecniche della pesca e della navigazione, nonché allo stile di vita tradizionale costiero. La manifestazione è stata avviata con l'obiettivo di riavvicinare Pola al proprio patrimonio marittimo e alla tradizione della vita sul mare. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione di quest'anno propone un programma ancora più ricco, un numero maggiore di partecipanti e un carattere internazionale più marcato. Il programma comprende una rassegna, una regata di imbarcazioni tradizionali, esposizioni e laboratori, attività dedicate ai bambini e ai giovani, nonché una veleggiata serale sotto l'arena accompagnata da un programma musicale. Sono stati proclamati i nomi dei vincitori della 15ª edizione del concorso letterario del Festival Istroveneto. Sono pervenuti complessivamente 146 lavori, di cui 93 nella categoria dei più piccoli, di età compresa tra 6 e 10 anni, 36 nella categoria media, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, e 17 nella categoria dei giovani, di età compresa tra i 15 e i 18 anni. La giuria composta da Alessandro Lacosceda Zucmar, Martina Trento D'Agostini e Daniela Ušić ha deciso i migliori. Il 29 maggio, dalle 18.30, davanti alla Fortezza Verudela, l'Acquario di Pola ha organizzato il ritorno delle tartarughe marine recuperate in mare, una delle sue manifestazioni più riconoscibili che si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Tartaruga, che si celebra ogni anno il 23 maggio. Il programma inizia con la raccolta e la presentazione dei visitatori alle tartarughe del Centro di Recupero per Animali Selvatici. Il momento clou della giornata, accompagnato da un programma collaterale, e il ritorno di 6 tartarughe dai ceppi che dopo il recupero tornano nel loro habitat naturale, mentre le altre 2 tartarughe continueranno a rimanere sotto le cure del centro di recupero.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija u Dimelju, izvotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo, 4 x 250 grama, 7,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,89. Namaz Lotus Biskov, 400 grama, 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama, 2 eura i 19 centi. govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
4: Osjetite razliku. Vaš Timuljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.